0: I make a fidi. You love be nice, I mean money more. And I say, di shamyangai, tai olimino, na losimio, di shamyangai. Eh, bosimino, de achebon fudim jangai. Eh, le me fem olimino, na losimio, di shamyangai. Le me fem bosimino, de achebon fudim jangai.
1: Yeah, man, dele model, I tell.